0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. O cuore resta a capo parte. Milano, Roma, ovunque, solo per fare.

0: Urbai Now Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male, quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati per ore, ci siamo baciati, io e te.
1: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 a.C., l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Auréole di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nella Vellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Vai e fai da te.
7: Come capire cosa si è rotto prima di chiamare il tecnico?

0: La prima reazione di solito è il panico, seguito dalla ricerca di manuali di istruzioni che abbiamo perso circa 6 anni fa.
1: O dal tentativo disperato di improvvisarsi idraulici o elettricisti, pur non sapendo nemmeno la differenza tra un tassello e una vite.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da prima diagnosi per la casa, facendoci capire subito se è una sciocchezza da risolvere da soli o se serve per forza un esperto.
1: Senza dover diventare dei tuttofare esperti. La prima app utilissima è ChatGPT o Google Gemini, usata scattando una foto al problema.
0: Inquadrate il codice di errore sul display dell'elettrodomestico oppure la valvolina del termosifone che gocciola e chiedete: cos'è e come posso risolvere questo problema?
1: L'AI riconosce la marca, il modello e vi spiega in italiano semplice cosa sta succedendo, tipo: tranquillo, è solo il filtro intasato, ecco come svitarlo e pulirlo in 3 semplici passaggi.
0: E questo vi evita di pagare l'uscita di un tecnico magari per una banale pulizia di 2 minuti.
1: Ma se abbiamo perso il libretto di istruzioni e dobbiamo capire come funziona un programma dell'elettrodomestico?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda risorsa rapida, cioè Perplexity.
1: Basta scrivere la sigla del vostro modello e chiedere dove trovo il manuale e come si fa il reset di fabbrica. Vi trova direttamente la pagina esatta del manuale senza farvi scaricare PDF strani o virus.
0: E per le piccole riparazioni dove vi servono pezzi di ricambio o attrezzi specifici, c'è la terza chicca, Google Lens.
1: Fotografate la guarnizione consumata o la vite particolare e Lens vi dice subito come si chiama esattamente quel pezzo e dove comprarlo nel ferramenta più vicino o online.
0: Beh, ricapitoliamo quindi la nostra piccola cassetta degli attrezzi digitali per la casa.
1: ChatGPT o Gemini con la foto per la diagnosi del guasto, Perplexity per scovare i manuali spariti e Google Lens per trovare i pezzi di ricambio giusti.
0: La AI ci aiuta a non sentirci spaesati di fronte a un imprevisto domestico o a risparmiare tempo e tentativi a vuoto.
1: Ma ricordiamoci sempre che la sicurezza viene prima di tutto. Riconoscere i propri limiti e sapere chiedere aiuto a un professionista quando serve è la forma più grande di intelligenza.
0: Usate la tecnologia per capire il problema, abbiate cura della vostra casa, ma non rischiate mai inutilmente. Soprattutto la AI può aiutarci a capire il problema, però bisogna sapere fare una saldatura se poi bisogna farla. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Dipingere, scrivere, suonare è uno degli atti più umani che esistano. Non perché sia necessario alla sopravvivenza, ma perché il modo in cui diciamo io ero qui, questo ho visto, questo ho sentito, questo è esistito.

Tra gli ospiti che ogni estate si raccolgono nella casa sul mare c'è una pittrice. Si chiama Lily Briscoe, è silenziosa e insicura del suo lavoro in un modo che le persone creative conoscono bene. Quella voce interna che dice che quello che stai facendo non è abbastanza, non è giusto, non è all'altezza di quello che vorresti che fosse. Lily sta lavorando un quadro, lo ha cominciato in quella casa, in quella prima estate, un quadro in cui cerca di catturare qualcosa che ha a che fare con Mrs. Ramsey, con la luce, con quella qualità particolare delle relazioni umane, in quel posto. Ma non riesce a finirlo. Qualcosa non torna, una proporzione, una relazione tra le forme, qualcosa che lei vede nella realtà e non riesce a tradurre sulla tela. Il padre di famiglia non crede nel lavoro di Lily. Ha quella certezza tranquilla e devastante di certi uomini del suo tempo. Le dice, quasi senza malizia, che i quadri delle donne finiscono nei soppalchi. Lily non risponde, ma ci pensa. Ci pensa molto, per molto tempo. E continua a lavorare al suo quadro, non per dimostrare niente, ma perché quella tela rappresenta qualcosa che non riesce a lasciare andare. Rappresenta il suo tentativo di capire cosa ha visto in quella casa, in quella famiglia, in quella donna al centro di tutto. Di capire come si tiene insieme il mondo e, se possibile, anche solo per un momento, fermarlo su una tela. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è pittura e non poteva essere altrimenti. Vi ricordo che è possibile inviare gli indizi, le ipotesi, i titoli o le proposte di nuovi libri da trattare attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 329-544-3270. Io ringrazio come sempre tutte le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica e si sono impegnate anche a trasmetterla durante tutta l'estate, perché attraverso il loro lavoro le Pagine d'Estate arrivano a ciascuno di voi. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

attraverso la notte e l'infinito. La sorella della notte spiega le ali e il mondo.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Ma prima di avventurarci nella consueta playlist, ascolteremo l'intervista a Quattro Grigio.
2: Homemade, the interview.
1: Ciao Gianluca, benvenuto su Homemade.
3: Ciao, come stai? Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori della radio.
1: Guarda, siamo benissimo, sono proprio contento di fare questa intervista perché il tuo album a me è piaciuto tantissimo e è un'occasione per, insomma, per descriverlo anche a chi ci ascolta e invitarli anche ad ascoltarlo, perché è veramente un viaggio, cioè da ogni brano ha la sua sensazione, ha il suo mood e ti lascia qualcosa dentro, cosa che è, secondo me, fondamentale, no? Per chi fa questo mestiere poi.
3: Credo di sì, sicuramente raccoglie dei momenti, alcuni sono autobiografici, altri sono nati da storie delle quali sono venuto a conoscenza, altri ancora sono brani introspettivi, quindi c'è un po' di tutto, c'è un po' di me in ognuno di essi.
1: Beh, è come una piccola, cioè un'opera d'arte con cui ognuno metti un pezzo della tua vita per ogni brano, no? Che poi, ecco, che sia magari interpretata o che sia proprio vissuta, però se arriva il messaggio poi arriva lo stesso, quindi insomma è quello che si fa nell'arte, no? È comunicare qualcosa.
3: Assolutamente sì, anzi a me piace scomparire nelle mie canzoni, non voglio che le persone pensino a Quattro Grigio quando le ascoltino, ma voglio che ritrovino loro stessi nelle mie canzoni.
1: Sì, che poi è veramente successo questo, nel senso che io ascoltando tutti i brani ho avuto dei ricordi o comunque delle sensazioni che mi hanno avvicinato a dei ricordi proprio ascoltando il brano, quindi è come se è una forma di viaggio perché emozionale per ogni brano che tu hai scritto, perché sono diversi tra loro ma hanno ognuno un loro mood specifico, mi sbaglio?
3: Sì, è vero, è una cosa bellissima, grazie per averla condivisa con me, mi piace questo aspetto perché poi fondamentalmente la musica è condivisione, no?
1: Sì,
3: lo faccio un po' per me stesso, ma mi piace anche pensare che avrà un effetto sulle persone che ascolteranno. Sicuramente c'è della disomogeneità nell'omogeneità di questo album, perché sicuramente nel vasto mondo del pop sono andato ad attingere a generi un po' diversi, alcuni sono un pochino più suonati, altri più elettronici, ci sono ballade, ci sono brani up tempo, c'è un pochino di alt pop, di electropop, di canzone cantautorale, tradizionale,
1: sì.
3: Però in qualche modo sono tutti legati ovviamente dalla mia voce, ma più che altro dal modo in cui mi approccio alla scrittura dei brani, quindi forti linee melodiche tradizionali mischiate a fraseggi più moderni, ecco.
1: Sì, infatti, guarda, la cosa particolare è proprio questa, no? Che ci sono tanti stili che però tutti quanti messi insieme stanno bene, cioè nel senso non c'è un classico filone che è simile, ci sono tanti aspetti, diciamo, di musica tra loro che sta bene tra loro, ma non è simile uno all'altro, quindi questo è anche una grande qualità, no? Nel senso che comunque riesci a abbinare anche stili differenti, però con la tua creatività, insomma, riesci a fare cose diverse, sempre con una ottima qualità.
3: Ma guarda, ho sentito dire un po' di tutto su questo fatto che abbia diversi stili e il fatto che ogni canzone sia diversa dalle altre. Ci sono artisti che no, hanno una certa coerenza stilistica che forse gli invidio. A me piace veramente esplorare. Se c'è una cosa che mi emoziona, comincio a lavorarci su e non so come verrà. E diciamo che il modo in cui mi approccio concettualmente al modo in cui faccio musica è dire a me stesso: oh, adesso mi piace fare questa cosa, la pubblico, speriamo che trovi un suo pubblico. E in maniera interessante poi ci sono canzoni che piacciono a un tipo di pubblico e altre canzoni che piacciono ad un altro tipo di pubblico. Ma c'è un pubblico per tutto quello che ho pubblicato fino adesso, fortunatamente.
1: Beh sì, questo significa che comunque riesci a toccare, insomma, anche a gusti differenti, no? E che è una grande qualità, secondo me. Diciamo, io non sono mai stato un amante di chi si ricopia un po', no? Nel senso che fa uno stile e poi dopo non si muove da quello stile. stile perché vede che funziona. Cioè, secondo me la musica è sicuramente anche sperimentazione, innovazione, ci deve essere un qualcosa di creativo in quello che si fa, altrimenti diventa un po' un prodotto che poi è sempre simile a se stesso. Quindi mi vedo molto di più in questa tua visione di fare musica rispetto a quella, diciamo, da major, magari, o da qui comunque vede la musica come un prodotto quasi industriale, no? Che, con cui deve essere importante la vendita e non tanto la parte artistica. Quindi da questo punto di vista, insomma, io l'ho apprezzato tantissimo. Un brano che mi piace tanto sottolineare è Vette, perché l'ho trovato particolare ma al tempo stesso anche stimolante, no? Anche, infatti, se non sbaglio, parla proprio di un miglioramento personale, cioè proprio uno stimolo verso la crescita personale, mi sbaglio?
3: Assolutamente, Vette l'ho definita un inno all'antiprocrastinazione, ed era per questo che volevo che fosse il singolo di lancio, perché io ho avuto bisogno di stimoli esterni per magari spingermi a fare quello che dovevo per migliorare la mia vita. Quindi mi piace pensare che questo brano possa offrire quel supporto a persone che ne hanno bisogno. E poi, insomma, siccome il brano è uscito insieme all'album all'inizio dell'anno, il 16 gennaio, che è solitamente un periodo nel quale si fanno i buoni propositi per l'anno nuovo, mi sembrava adatto al periodo.
1: Sì, hai preso proprio spunto, diciamo, anche là dell'inizio dell'anno per dire, ecco, questo è il mood di quest'anno, insomma, come auspicio, assolutamente. No,
3: assolutamente, anche se, a dirti la verità, il brano era pronto dall'estate scorsa. Quindi ce l'avevo lì seduto da un po' dentro, tra i miei file, nelle mie cartelle, nel mio computer, però diciamo che era un brano che mi comunicava molta energia e avevo già capito che sarebbe stato il singolo di lancio, perché c'era qualcosa in questo brano che magari altri brani non avevano. Sì, sì. E non avevo neanche deciso di far uscire l'album a gennaio all'epoca, non avevo una data di uscita. Quindi le cose si sono proprio, c'è stato un allineamento astrale, ecco, sì, è andato tutto a posto.
1: Vedi, alle volte poi è anche quello, no? Uno fa programmi, no? si sta magari mesi a pensare a quando uscire, così poi invece in poco tempo si allinea tutto e viene tutto in modo naturale. Quindi, che poi secondo me è anche la cosa migliore, perché poi forzare le cose alle volte può portare a dei risultati non ottimali, quindi avere invece un lasciare andare le cose per come devono andare, secondo me è anche una mossa giusta, secondo me, perché fa sì che tutto proceda in modo naturale. E un altro brano che volevo scambiare due parole, che a me è piaciuto tantissimo, è Che c'è. Anche lì è molto intima come brano, secondo me richiama un po' gli anni 90, insomma, come sonorità, però è anche un brano molto diciamo intimo, proprio a livello, diciamo, forse personale, mi sbaglio?
3: Sì, senz'altro un brano autobiografico, nel senso che diciamo l'ho scritto pensando alla mia adolescenza, che è un periodo particolare della vita, perché è un periodo nel quale si provano tante sensazioni ma non si è ancora sviluppati gli strumenti emotivi, la maturità per poter gestire queste emozioni e anche capirle. E magari all'epoca, no, non avevo nessuno con cui parlare di queste cose, come spesso succede, perché non ci si sente capiti durante quell'età. E quindi mi sono detto adesso che magari qualcuno che mi ascolta potrebbe dare una mano a qualcuno, e poi alla fine è finito per dare una mano a persone molto più grandi del pubblico per il quale era, insomma, era pensata. E insomma mi sono ritrovato poi pieno di DM su Instagram di trentenni che mi dicevano che si erano riconosciute in quelle parole, ed era come se l'avessi scritta per loro. E musicalmente è decisamente un brano alt pop, tardo anni 90, che è stato il periodo, diciamo, dove dopo il grunge c'è stata questa graduale, diciamo, transizione da musica elettronica degli anni 80, primi anni 90, poi strumenti suonati. E quindi ci sono un pochino di synth e di pad, ma ci sono tante chitarre in quel brano.
1: Sì, poi a me, guarda, sono un fan delle sonorità anni 90, no? Nel senso che sia a livello, diciamo, di musica rock, sia a livello di musica pop o comunque in generale come sonorità, perché la trovo innovativa, ma al tempo stesso con una qualità diversa, cioè con uno stacco proprio rispetto agli anni 80. È una sonorità che mi torna familiare, forse perché faccio parte anche di quella generazione, no? Quindi diventa un po' tutto più familiare. Però forse è anche questo che mi ha avvicinato tanto a quest'album, perché l'ho trovato di facile ascolto, nel senso che come lo senti già una volta, la prima volta, riesci subito a entrare nel mood del brano, cosa che invece ho molto spesso difficoltà, no? Perché comunque, soprattutto nella musica moderna, quella, diciamo, che sta uscendo oggi, i primi due o tre ascolti faccio fatica pure a capirne il senso. Invece i tuoi brani, già dal primo ascolto riesci a entrarci subito dentro, e questa secondo me è una grande qualità, no? In questo brano, cioè questo brano in particolare, poi subito l'ho sentito, quindi sono cose che secondo me hanno un valore, no? Per chi fa questo mestiere.
3: Mi fa molto piacere sentirtelo dire. Devo dire che non mi dispiace l'idea di magari scrivere brani che richiedono più ascolti del solito. Non riesco sempre a scrivere brani che ti catturano immediatamente. Poi, tra l'altro, io non sono uno che pensa a un pubblico specifico. Io scrivo quello che mi viene. E a volte magari ci sono brani un pochino più riflessivi, più introspettivi, che richiedono più ascolti. Nel caso di Che C'è, diciamo, è stato un brano apprezzato immediatamente, insomma.
1: Sì. Guarda, poi ti faccio un'altra domanda che sono curioso, perché tu sei un italiano che vive in America, giusto? Vivi a New York, se non sbaglio.
3: Esatto, sì, vivo a New York City.
1: Quindi, diciamo, la vita, diciamo, di un musicista italiano in America, come mi incuriosisce, no? Come si sviluppa? Nel senso, riesci a trovare diverse collaborazioni? È un mondo un po' più chiuso rispetto a quello italiano, oppure invece al contrario è più aperto e c'è più possibilità?
3: Guarda, la mia scrittura e produzione musicale si svolge nella mia sala da pranzo e non ho veramente contatti esterni, eccetto quando magari ho bisogno di imparare qualcosa, un tutorial su YouTube, o magari ho bisogno di accedere a degli asset, dei sample di qualche tipo. Quindi in realtà io non ho rapporti o collaborazioni con artisti di New York o americani. Quindi tutto quello che faccio si svolge all'interno del mio appartamento fondamentalmente, però nelle interazioni che ho avuto con altri artisti a New York, insomma, ho ricevuto delle vibrazioni molto positive. È un ambiente musicale, quello di New York, pieno di energie, pieno di ispirazione, pieno di contaminazione di ogni tipo. Ci sono fusioni musicali ovunque, ci sono locali dove si fa musica dal vivo ogni sera, ovunque, di molti generi diversi. Quindi la scena live, la scena musicale della città è senz'altro molto molto viva.
1: Questa è una cosa bellissima, perché insomma sappiamo quanto invece in Italia sia complicato avere degli spazi, soprattutto per i musicisti emergenti, quindi vedere che comunque sia, non

0: Nonostante l'album sia uscito da pochissimo, sto già lavorando al mio nuovo album, al mio terzo album. Ho due brani pronti e sto lavorando ad altri due brani e poi vediamo quello che verrà. Non ho date di uscita al momento, però ho
1: Bene.
0: delle cose alle quali sto lavorando.
1: Quindi il flusso creativo non si è interrotto, insomma, questo
0: No,
1: che...
0: assolutamente no. È un periodo che sono un fiume in piena. Poi ci sono altri periodi dove c'è veramente calma piatta. È un mistero il modo in cui l'ispirazione funziona, ma lascio fare l'ispirazione il suo lavoro. È il modo migliore per creare delle cose che abbiano senso per me.
1: Assolutamente, guarda, io, diciamo, facendo un'altra intervista c'è un artista che mi ha colpito perché parlando con lui diceva proprio di questo aspetto, no? Che proprio l'ispirazione alle volte viene e alle volte va via. E sembrerebbe, diciamo, almeno nel suo caso, e mi ha fatto riflettere questa cosa, che in realtà derivava dalla voglia di comunicare o meno, nel senso che abbiamo tutti noi magari dei periodi in cui siamo più predisposti alla comunicazione e altri meno, no? E quindi nei periodi in cui uno era un po', diciamo, è un po' più aperto alla comunicazione verso l'esterno, allora escono più facilmente, diciamo, le varie opere, anche sia la pittura, che sia anche i brani, insomma, qualsiasi cosa in ambito artistico. Effettivamente molto spesso è così, no? Magari ci sono dei concetti che alle volte ci teniamo per noi o delle opere stesse ci teniamo per noi e poi arriva il momento in cui invece abbiamo il bisogno di esternarle. Quindi probabilmente il tuo flusso è in una fase, diciamo, di condivisione, sbaglio?
0: Forse sì, in realtà se ho una. Allora, io non faccio una grande selezione cernita delle cose che ho. Se un brano è completo dal punto di vista della scrittura, per completo intendo che abbia una melodia, un testo e degli accordi anche di base, io lo produco e poi lo faccio uscire. Non mi chiedo se il brano sia buono o sia non buono, anche perché l'unica cosa che l'ho fatta, l'unica volta in cui l'ho fatto, ho preso un abbaglio pazzesco, perché Io che c'è, della quale abbiamo parlato
1: Sì.
0: poco fa, non la volevo pubblicare perché, allora, innanzitutto quando l'ho registrata avevo il mal di gola. Quindi l'ho cantata con un filo di voce, invece avevo messo in conto di cantarla, no, a voce piena. E poi, siccome era in un genere completamente diverso da quello del mio primo album, pensavo che non l'avrebbe ascoltato nessuno, quindi è stato un abbaglio mostruoso da parte mia. Quindi quella è una lezione che ho imparato. Adesso, adesso pubblico tutto quello che ho. Se un brano è pronto, lo produco e poi lo pubblico.
1: Eh beh, vedi, anche la tua logica, insomma, ha un senso, alla fine giustamente con l'esperienza che uno poi acquisisce trova la via migliore per sé, insomma. Guarda, io ti ringrazio tanto perché insomma è stata una bella chiacchierata, diciamo, e mi fa piacere anche per le prossime uscite che farai, insomma mi farà piacere intervistarti perché voglio seguire il tuo percorso artistico perché lo trovo molto interessante, ma al di là, diciamo, di questo album. C'è un qualcosa che ti piacerebbe, diciamo, nei prossimi mesi come obiettivo, quantomeno come desiderio di riuscire a fare? C'è un qualcosa?
0: Guarda, c'è un secondo inedito all'interno di Digito Analogico, che è il nome dell'album.
1: Sì, giusto.
0: Si chiama Troppe Verità e parla un po' della mia esperienza di vita, dei primi mesi dopo essermi trasferito a New York. Quindi è un brano autobiografico che parla delle difficoltà, ma anche dei grandi stimoli che ho ricevuto nel vivere qui. Quindi diciamo che l'obiettivo immediato è di girare un music video. Io i music video delle mie canzoni me li giro da solo. Quindi farò la stessa cosa anche con questo, ho la mia idea e quindi poi promuoverò quello come prossimo singolo e poi ovviamente ci sono tutte le nuove canzoni alle quali sto lavorando e un po' di cover che ogni tanto pubblico, quindi c'è sicuramente
1: Del materiale,
0: tanto da
1: insomma.
0: fare, molto che bolle in pentola per i prossimi mesi.
1: Ah, beh, allora guarda, nell'attesa che ci siano, insomma, delle nuove produzioni, ti lascio scegliere il brano che metteremo in seguito all'intervista. Scegliene uno qualsiasi e lo trasmettiamo. Se vuoi lo presenti anche, così almeno gli ascoltatori sentono la presentazione del tuo brano.
0: Va bene, allora direi di far ascoltare Vette,
1: Sì.
0: dato che insomma è il singolo che ha lanciato l'album. E niente, spero che sia d'aiuto a chi ha bisogno di una parola, di uno stimolo per realizzare quell'obiettivo che

0: magari aveva in testa da tanto tempo, ma non è mai riuscito a fare, a compiere i passi concreti per realizzarlo. Che sia di buon auspicio.
1: Assolutamente. Allora ascoltiamo Vette, grazie Gianluca Quattro Grigio per la tua testimonianza e per le tue canzoni che ti assicuro mi hanno veramente rallegrato diverse giornate e lo faranno ancora per diverso tempo. E ascoltiamo Vette e per voi Quattro Grigio.

0: quarto brano che vi faccio ascoltare è
1: Ashes on the Altar di Silas Grime.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano.
1: The Song We Never Played di Stefan Schulzky.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

iniziamo salutando gli amici di Antenna Web, ricordando che ci sono tanti modi per sintonizzarsi con noi, uno tra i tanti scaricando la nostra app gratuita. Ditelo agli amici, noi siamo qui, più siamo e più ci divertiamo. Ma tuffiamoci a picco in questo programma con tanta bella musica italiana. Un'ora da trascorrere insieme. Partiamo presentando i primi: Eugenio Finardi, Il negozio dei giorni usati; Massimo Ranieri, La voce del silenzio; Marina Rei, I sogni dell'anima; Eugenio Bennato, no scusate, non è Eugenio ma è il fratello Edoardo Bennato con Un giorno credi. Pronti per partire e buon ascolto.

Andiamo di fretta, ma con l'intento di rilassarci con la musica. È il momento di Sergio Caputo, Flamingo, Fiorella Mannoia, Sempre per sempre, Stefano Rosso, Basta un'ora sola, Fabio Concato, prefisso 051 22 25 525.

aspettare che scatti quel semaforo. Avessi almeno la mia radiolina, che sentirla è uno spettacolo. Guarda che ti ho visto con le mani dentro il naso, sei romantico. E poi la stessa mano te la passi tra i capelli, sei fantastico.

che gambe deliziose sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta,

Proseguiamo sempre meglio con una bellissima canzone di Pierangelo Bertoli, Mentre tu, segue Malika Ayan, Blu, Edoardo De Crescenzo, Manchi tu, Vasco Rossi, Siamo qui.

Siamo arrivati alle ultime tre canzoni. E che canzoni! Francesco De Gregori, Signora Aquilone. Michele Bravi con Federica Abbate, Un secondo prima. Conclude Franco Battiato con uno dei suoi tanti capolavori, Stranizza da muri.

Non mi rimane che darvi appuntamento per la prossima volta, sempre qui ad Antenna Web. Il mio grazie per l'ascolto. Un saluto a tutti.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Gio Sole. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia. Buon ascolto a tutti. Ciao, ciao.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

0: È giovedì 30 luglio 2026. La chiesa ricorda San Pietro Crisologo. La luna è ancora piena e il proverbio del giorno, tentar non nuoce, invita a non abbandonare imprese che rischiano l'insuccesso, perché anche un fallimento non creerebbe danni. E oggi si celebrano la Giornata Mondiale contro il Traffico di Esseri Umani e la Giornata Internazionale dell'Amicizia. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 101 avanti Cristo, l'esercito romano di Gaio Mario sconfiggeva i Cimbri nella battaglia di Vercelli, nonostante avesse a disposizione un quarto dei loro uomini. Nel 1824 il compositore Gioacchino Rossini diventava direttore musicale del Teatro della Comédie Italienne di Parigi. E sempre in Francia, nel 1909, veniva fondata la società di tinture inoffensive per capelli. Avrebbe venduto un prodotto denominato Oreal, ispirandosi all'acconciatura Oreol di moda all'epoca. Nel 1945, fondato a Torino da Renato Casalbore, arrivava in edicola il primo numero del bisettimanale Tutto Sport. E 60 anni fa, nel 1966, per la prima volta nella sua storia, l'Inghilterra vinceva i mondiali di calcio. In finale a Wembley aveva battuto la Germania Ovest per 4-2. Nel 1978 moriva a Roma l'esploratore e ingegnere Umberto Nobile. Nato a Lauro nell'Avellinese 93 anni prima, era stato progettista e realizzatore dei dirigibili Norge e Italia. Nel 1992 oro per Giovanna Trillini nel fioretto alle Olimpiadi di Barcellona, un premio che l'Italia aveva conquistato l'ultima volta 20 anni prima con Antonella Ragno. Nel 2003 in Messico si produceva l'ultimo esemplare di maggiolino Volkswagen, l'auto più longeva al mondo. 20 anni fa, nel 2006, chiudeva i battenti il programma televisivo britannico Top of the Pops, che per 42 anni aveva presentato le classifiche settimanali dei dischi più venduti nel paese. E nel 2007 scomparivano due celebri registi cinematografici, Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, di 94 e 89 anni. Sono nati il 30 luglio, nel 1511 l'architetto e pittore Giorgio Vasari, nel 1941 il cantante e autore Polanca, nel 1944 l'imprenditore e dirigente sportivo Adriano Galliani e nel 1950 il regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Nascevano oggi anche l'imprenditore Guido Barilla e il podista due volte vincitore della maratona di New York Orlando Pizzolato, nel 1958, il cantante Elio, nel 1961, il pugile oro olimpico Roberto Cammarelle, nel 1980, e la dirigente d'azienda Barbara Berlusconi, nata in questo giorno, nel 1984. Ultima segnalazione per il 30 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Ehi. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: Vai e fai da te.
6: Come capire cosa si è rotto prima di chiamare il tecnico?

0: La prima reazione di solito è il panico, seguito dalla ricerca di manuali di istruzioni che abbiamo perso circa 6 anni fa.
1: O dal tentativo disperato di improvvisarsi idraulici o elettricisti, pur non sapendo nemmeno la differenza tra un tassello e una vite.
0: Ma l'intelligenza artificiale oggi può fare da prima diagnosi per la casa, facendoci capire subito se è una sciocchezza da risolvere da soli o se serve per forza un esperto.
1: Senza dover diventare dei tuttofare esperti. La prima app utilissima è ChatGPT o Google Gemini, usata scattando una foto al problema.
0: Inquadrate il codice di errore sul display dell'elettrodomestico oppure la valvolina del termosifone che gocciola e chiedete: cos'è e come posso risolvere questo problema?
1: La I riconosce la marca, il modello e vi spiega in italiano semplice cosa sta succedendo, tipo: tranquillo, è solo il filtro intasato, ecco come svitarlo e pulirlo in 3 semplici passaggi.
0: E questo vi evita di pagare l'uscita di un tecnico magari per una banale pulizia di 2 minuti.
1: Ma se abbiamo perso il libretto di istruzioni e dobbiamo capire come funziona un programma dell'elettrodomestico?
0: Beh, lì entra in gioco la seconda risorsa rapida, cioè Perplexity.
1: Basta scrivere la sigla del vostro modello e chiedere dove trovo il manuale e come si fa il reset di fabbrica. Vi trova direttamente la pagina esatta del manuale senza farvi scaricare PDF strani o virus.
0: E per le piccole riparazioni dove vi servono pezzi di ricambio o attrezzi specifici, c'è la terza chicca, Google Lens.
1: Fotografate la guarnizione consumata o la vite particolare e Lens vi dice subito come si chiama esattamente quel pezzo e dove comprarlo nel ferramenta più vicino o online.
0: Beh, ricapitoliamo quindi la nostra piccola cassetta degli attrezzi digitali per la casa.
1: ChatGPT o Gemini con la foto per la diagnosi del guasto, Perplexity per scovare i manuali spariti e Google Lens per trovare i pezzi di ricambio giusti.
0: La I ci aiuta a non sentirci spaesati di fronte a un imprevisto domestico o a risparmiare tempo e tentativi a vuoto.
1: Ma ricordiamoci sempre che la sicurezza viene prima di tutto. Riconoscere i propri limiti e sapere chiedere aiuto a un professionista quando serve è la forma più grande di intelligenza.
0: Usate la tecnologia per capire il problema, abbiate cura della vostra casa, ma non rischiate mai inutilmente. Soprattutto la I può aiutarci a capire il problema, però bisogna sapere fare una saldatura se poi bisogna farla. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI!
3: Dipingere, scrivere, suonare è uno degli atti più umani che esistano. Non perché sia necessario alla sopravvivenza, ma perché il modo in cui diciamo «io ero qui, questo ho visto, questo ho sentito, questo è esistito».

Tra gli ospiti che ogni estate si raccolgono nella casa sul mare c'è una pittrice. Si chiama Lily Brisco, è silenziosa e insicura del suo lavoro in un modo che le persone creative conoscono bene. Quella voce interna che dice che quello che stai facendo non è abbastanza, non è giusto, non è all'altezza di quello che vorresti che fosse. Lily sta lavorando un quadro, lo ha cominciato in quella casa, in quella prima estate, un quadro in cui cerca di catturare qualcosa che ha a che fare con Mrs. Ramsey, con la luce, con quella qualità particolare delle relazioni umane, in quel posto, ma non riesce a finirlo. Qualcosa non torna, una proporzione, una relazione tra le forme, qualcosa che lei vede nella realtà e non riesce a tradurre sulla tela. Il padre di famiglia non crede nel lavoro di Lily. Ha quella certezza tranquilla e devastante di certi uomini del suo tempo. Le dice, quasi senza malizia, che i quadri delle donne finiscono nei soppalchi. Lily non risponde, ma ci pensa. Ci pensa molto, per molto tempo. E continua a lavorare al suo quadro, non per dimostrare niente, ma perché quella tela rappresenta qualcosa che non riesce a lasciare andare. Rappresenta il suo tentativo di capire cosa ha visto in quella casa, in quella famiglia, in quella donna al centro di tutto. Di capire come si tiene insieme il mondo e, se possibile, anche solo per un momento, fermarlo su una tela. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è pittura e non poteva essere altrimenti. Vi ricordo che è possibile inviare gli indizi, le ipotesi, i titoli o le proposte di nuovi libri da trattare attraverso i nostri social, il nostro WhatsApp 329-544-3270. Io ringrazio come sempre tutte le emittenti radio che trasmettono la nostra rubrica e si sono impegnate anche a trasmetterla durante tutta l'estate, perché attraverso il loro lavoro le Pagine d'Estate arrivano a ciascuno di voi. Da Antonio Torretti è tutto, a domani con un nuovo frammento di questa storia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao a tutti, sono Roy Dillon. Vi mando un grande saluto e vi ricordo che il mio nuovo singolo, Guardarsi, è in rotazione su Radio Antenna Web. Spero che la canzone vi piaccia. Buon ascolto.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: piattaforme. Oh,
1: la Virus Shots Chart. Amiche e amici della Virus Shots Chart, ben ritrovati. Oggi la nostra scaletta ci propone una corsa piena di cambi di scena, pop contemporaneo, dance da pista, inni generazionali, funk, fiati incandescenti, rock al femminile e speriamo che ci sorprenda. Ma prima di partire con questa super selezione ricordiamo il brano che la scorsa puntata svettava più in alto di tutti. Era una canzone davvero fortunata, a prova di superstiziosi. Stevie Wonder, Superstition.

linea di basso e quegli accenti secchi che trasformano il brano in una scena d'azione fra mistero, eleganza e coreografie entrate nella storia leggendarie, è una canzone che non si ascolta soltanto, si vede, si immagina e si vive.

0: Song of the Week.
1: Ed eccoci a scoprire chi vola alto. C'è un cambio di atmosfera totale, c'è Marianne Faithfull con Sweetheart, brano che porta con sé il fascino della sua fase artistica più matura. La voce in questo pezzo, in questa sua interpretazione, è il centro di tutto, vissuta, intensa, capace di trasformare anche una melodia così apparentemente semplice in un racconto maturo, pieno di ombre, di sfumature. È una scelta sorprendente, questa degli amici della Viral Shazz Chart, e ci apre una finestra su un artista, Marianne Faithfull, che ha saputo reinventarsi più volte, ma senza mai perdere la sua identità.

0: Number 9.
1: Si accendono le luci sulla pista. Hang Up del 2005, uno dei grandi ritorni dance di Madonna. Il brano riparte dal campione di Gimme Gimme Gimme degli ABBA, usato con un permesso concesso molto raramente, e lo trasforma in una macchina disco pop modernissima. Il ticchettio dell'orologio non è solo un effetto, perché racconta l'attesa, il tempo che passa e quella voglia di ballare per non pensarci più.

0: Number 8.
1: Nel 1993, Tears for Fears tornano con Break It Down Again, dall'album Elemental. È una fase nuova della loro storia. Roland Orzabal porta avanti il progetto dopo l'uscita di Kurt Smith e il risultato è un pop rock intelligente, energico, con chitarre e percussioni e un ritornello che invita a smontare tutto per ricominciare. Una canzone luminosa, ma con quella profondità tipica della band. Tears for Fears, Break It Down Again.

0: Angolo Discovery.
1: Un brano ad alto tasso di groove. What is it? Un funk puro, marchio Tower of Power, una band nata a Auckland e famosa per una sezione di fiati micidiali. Il brano è stato pubblicato nel 1973 e gioca con una domanda semplice e sempre attuale: che cosa è davvero cool? E la risposta arriva più dal ritmo che dalle parole.

0: Number 7.
1: Da una voce degli ABBA a un suono molto più rock, I Know There's Something Going On, pubblicata nel 1982, è il più grande singolo solista di Frida. Il brano è scritto da Ross Ballard e prodotto da Phil Collins, che ci mette anche la sua impronta ritmica, batteria incredibile, atmosfera tesa e produzione potente. Frida voleva allontanarsi dal classico suono degli ABBA e qui ci riesce alla grande, drammatica, decisa, quasi minacciosa.

0: 6.
1: Abbassiamo le luci perché arriva il soul elegante di Sign Your Name, pubblicata nel 1987. Terence Trent D'Arby, oggi Sananda Maitreya, la canta con una voce calda, sensuale e controllata, costruendo una dichiarazione d'amore quasi sussurrata ma intensissima. Il ritmo è morbido, l'arrangiamento raffinato e il ritornello ci resta addosso come una firma. Semplice e romantico, inconfondibilmente anni 80.

0: Soundtrack.
1: Momento cinema con una canzone che sembra salire sul pullman e far cantare tutti come nelle gite di un tempo. Teeny Dancer, firmata da Elton John e Bernie Taupin, apre l'album Mad Men Across the Water del 1971 ed è una ballata lunga, luminosa, costruita piano piano fra pianoforte, archi e atmosfera californiana. All'inizio non fu un singolo esplosivo, anche perché la durata era poco radiofonica, era molto lungo il brano, ma col tempo poi è stata remixata, è diventata un classico amatissimo e sul grande schermo ha trovato una seconda giovinezza grazie alla scena corale di Almost Famous. 6 minuti di dolcezza, nostalgia e voglia di cantarle tutti insieme, ce ne ascoltiamo un pezzettino.

0: Number 5.
1: Ora arriva quella chitarra che sembra riflettersi ai bagliori della luna, Moonlight Shadow, pubblicata nel 1983 da Mike Oldfield, musicista inglese capace di passare da architetture progressive, come ai tempi di Tubular Bells, a melodie irresistibili. A rendere questo brano indimenticabile c'è la voce limpida della cantante scozzese Maggie Reilly, sua collaboratrice storica, dolce e un po' misteriosa, perfetta per una storia sospesa fra perdita, leggenda e notte. In Europa fu un trionfo e ancora oggi basta l'attacco.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo Vintage, stavolta un pezzo rock con il cuore che accelera. Crazy on You, pubblicata nel 1976 nell'album Dreamboat Annie, uno dei brani simbolo degli Heart. L'inizio acustico di Nancy Wilson è già un piccolo spettacolo, poi entrano le chitarre elettriche e la voce potentissima di Ann Wilson. Il testo nasce anche dal clima agitato degli anni 70. Davanti a un mondo inquieto, la passione diventa una via di fuga esplosiva.

0: Number 4.
1: We Are Young, pubblicata nel 2011, diventata famosissima l'anno successivo, il 2012, è un inno da cantare così, a squarciagola, pieni di energia. Parte da un clima un po' notturno e un po' confuso, ma poi diventa questa grande esplosione collettiva di allegria. Stasera siamo tutti giovani, possiamo brillare più del sole, il contrasto è la sua forza. Strofe un po' malinconiche, ma poi questo ritornello così allegro, esplosivo, e la voce di Janelle Monáe che aggiunge eleganza e ampiezza di respiro, soul, a un brano già molto cinematografico.

Barbara, andiamo a scoprire i tre gradini più alti del podio della settimana. Number 3. Rapture, pubblicata nel 1981. Blondie ci porta una miscela irresistibile di disco, new wave e rap. Debbie Harry canta, racconta, gioca con il ritmo e apre una finestra sulla cultura dei club newyorkesi. Curiosità, è uno dei primi brani con una parte rap a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Elegante, un po' strano e ballabile. Un piccolo ponte fra mondi musicali molto diversi.

0: Number 2.
1: Arriva la classe morbida di Al Jarreau. We Are In This Love Together, uscita nel 1981, è un brano smooth jazz e ha un'anima soul. La sua vocalità è il vero strumento principale, elastica, sorridente, piena di sfumature, capace di passare dalla leggerezza al fraseggio jazz con una naturalezza assoluta.

0: 1.
1: Oh, niente rullo di tamburi, scopriamo la posizione numero 1. Un brano che vive di attesa, In the Air Tonight. Pubblicato nel 1981, è il debutto da solista di Phil Collins. Pochi elementi, atmosfera sospesa, voce trattenuta e poi quel celebre ingresso di batteria che tutti ci aspettiamo. Il significato è stato circondato da leggende, ma la forza del pezzo sta proprio in questo mistero. Sembra una confessione notturna che esplode poi solo quando non può più restare in silenzio. Phil Collins, In the Air Tonight.

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Binda. E bentornati a DJ Heroes. Il protagonista di oggi non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. Si tratta di David Guetta, è parigino, è nato il 7 novembre 1967 e conosciuto da tutti come DJ, produttore discografico, e ha iniziato la sua carriera verso la metà degli anni 80 e il suo successo è stato un continuo riconoscimento del suo talento da parte delle case discografiche e del pubblico che lo seguiva nei vari set in giro per tutto il mondo. Il set che abbiamo quest'oggi scelto per voi è uno degli ultimi prima della pandemia, quindi anzi piena pandemia nel 2020. Si tratta di un festival che si teneva a Ibiza in quel periodo, che si chiamava Top 100 DJ Virtual Festival, e in quell'occasione gli viene consegnato il prestigioso premio della rivista Top 100 DJ Mag. Un set entusiasmante e non vedo l'ora di ascoltarlo con voi. E nell'augurarvi un buon ascolto, Paolo Binda vi rimanda alla prossima puntata di DJ Heroes. Buon ascolto da Antenna Web.
1: What's up DJ Mag, this is David Guetta and this is gonna be my only Ibiza set this year. I hope you enjoy it. This is Future Rave.
2: Antenna Web. Semplicemente, la tua radio.

At night, we come alive. At night, we come alive. We come alive.

Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo.

E siamo giunti alla seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto caloroso da Daniele Dal Muto, anche oggi pronto a farvi compagnia in questa calda estate 2026. Aia!

Si parte con Alice Allison, Narciso Depresso, il suo nuovissimo singolo. Un viaggio emotivo e viscerale che attraversa il contrasto tra la cecità del passato e la consapevolezza dolorosa del presente. È il ritratto di un legame tormentato, di una storia che consuma e trasforma ma che viene rivendicata con una lucidità fiera, quasi necessaria.

E torna Freaky Bea con Chiamami Strega, un viaggio completo dentro me stessa. Senza scuse, senza filtri, svelo la mia parte più recondita, pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all'accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto, l'amore.

0: sospesa nel tempio di questa tempesta che gioca a sfavore, ma nella mia testa c'è un mondo più grande di me.
1: Perché da grande si dimentica come fare per continuare a

0: una sola.
1: Ritornano i Rammstein Wive con Mi vuoi bene o no dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Tra l'elettronica del respiro retro, suggestioni dance, una scrittura che resta ancorata alla canzone d'autore contemporanea, il singolo alterna leggerezza e inquietudine. Dentro convivono felicità esibita, desideri irrisolti, ironia e fragilità emotiva. La produzione, curata da Maurizio Loffredo, spinge il brano verso una dimensione più istintiva e internazionale senza perdere la sensibilità narrativa che caratterizza da sempre i Rammstein Wive.

Gavis Garden, Coconut Hair, un piccolo frammento d'estate trasformato in musica, nasce dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento.

Amarsi di Simona Gentile nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Ad un certo punto la canzone cambia, arriva quel momento in cui dici basta e scegli di stare dalla tua parte, trasformi la voce che ti butta giù in un mantra che ti tiene su.

Hide and Seek di Joe Gallen Psycho. L'artista racconta di aver affrontato questo progetto con l'intenzione precisa di mettersi alla prova, spingendosi oltre i confini della propria comfort zone e adottando un approccio più leggero e spontaneo. Alla base del lavoro, infatti, c'è soprattutto il desiderio di divertirsi e di lasciarsi sorprendere dal processo creativo.

Marcello Romeo con il nuovissimo singolo Ritornerai, uscito il 24 aprile del 2026, celebre cover di Bruno Lauzi in una versione del cantautore bolognese che omaggia 20 anni dalla sua scomparsa, un autore e interprete di brani indimenticabili.

0: Solo Lavoro, il brano che anticipa l'uscita del concept album di Nome d'Arte, una traccia dal tono leggero e trascinante che sotto una veste ironica nasconde una critica lucida e disillusa della realtà italiana contemporanea. Attraverso immagini dirette e riferimenti culturali che oscillano tra cronaca, pop e quotidianità, il pezzo mette in scena un paese sospeso tra contraddizioni.
1: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene

fatto così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sociale. Abbiamo molte pretese, ma è paradossale che venne alle cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche

Se c'è un brano capace di accendere istantaneamente il sorriso e far battere il tempo con il piede, è proprio Doobie Doo dei Freshly Ground. Uscito originariamente nel 2004 dall'album Nonvula, questo pezzo è una vera e propria esplosione di energia afropop firmata da una delle band più iconiche del Sudafrica. La forza straordinaria di questo gruppo sta nella sua anima multiculturale, una fusione irresistibile di ritmi tradizionali, africani, folk, pop e influenze jazz, guidata dalla voce inconfondibile e carismatica di Zolani Mahola.

Hoffman. Nota vocale di Nia, brano che racconta una storia di lavoro che finisce male, ma lo fa con una voce molto personale e carica di emozione. La protagonista è una persona che si è dedicata completamente al proprio lavoro senza risparmiarsi. Non era solo un impiego, ci aveva messo il cuore, il tempo, la presenza costante, e proprio per questo il finale risulta così straniante. Viene licenziata tramite una nota vocale, un gesto che nella sua brevità e freddezza dice molto sul rispetto che le viene accordato.

Tra le ombre e le cose di Riccardo Netri, il brano racconta un percorso interiore fatto di ricordi, paure e piccoli momenti di luce, ambientato tra ombre emotive e frammenti di vita quotidiana. Il protagonista affronta il tempo che passa, sciogliendo nodi del passato e cercando senso nelle relazioni.

Torniamo a metà degli anni 90, nel pieno dell'epoca d'oro del Britpop, con uno dei singoli più iconici ed energici firmati dai Blur, Shameless Man. Estratto dal leggendario album Great Escape del 1995, questo brano è una gemma di pop chitarristico travolgente, caratterizzata dal riff inconfondibile di Graham Coxon e dal ritmo incalzante impostato della rullata iniziale di Dave Round 3.

E chiudiamo questa seconda puntata della settimana di On Air, cari amici. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poter riascoltare tutti i nostri podcast.

State per ascoltare Il Giardino del Mago, un programma di rock progressivo italiano con Franco Fumagalli.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago. Iniziamo la scaletta di oggi con il Bacio della Medusa, gruppo che si è formato a Perugia nel 2002 e ha debuttato sul mercato discografico 2 anni dopo. Dopo un acclamato secondo album, non falliscono la prova del terzo disco intitolato Deus Lo Vult, pubblicato nel 2012. Il tono generale dell'album è un po' più heavy del precedente, come l'argomento che sta alla base del concept, e cioè la storia di Simplicio, un signorotto umbro che lascia la sua terra per cercare gloria e fortuna nella prima crociata. Da Deus Lo Vult ascoltiamo il brano intitolato Indignatio, infedeli in terra santa. Per la nostra rubrica 50 e sentirli, questa settimana riprendiamo un album di una band poco conosciuta, i Capricorn College. Hanno al loro attivo 2 album, di cui il debutto è stato pubblicato proprio nel 1972 e il loro primo disco si intitolava Orfeo 2000. La musica che si ascolta è un pop melodico caratteristico dei primi anni 70 che cerca di rimanere al passo coi tempi sfruttando arrangiamenti progressive particolarmente evidenti nei brani strumentali. Da Orfeo 2000 ascoltiamo il brano intitolato Adamitico Sound.

Il gruppo Pholas Dactylus si è formato a Bergamo nel 1972 ed è noto per il loro album di debutto, uscito l'anno successivo ed intitolato Il concerto delle menti. La caratteristica del gruppo erano le parti vocali, che non erano cantate ma recitate, e questa particolarità conferiva alla musica un tocco di avanguardia, musica che consisteva in un tradizionale rock progressivo italiano con sprazzi di krautrock e di jazz. Il gruppo si è sciolto durante lo stesso anno, ma si è riformato nel 2018 e la testimonianza tangibile della ripresa dell'attività della band è stata pubblicata nel 2019 con il titolo di Hieros Gamos. Da questo ascoltiamo il brano che intitola l'album.

Hierosgamos, per noi non importa quanti siamo ora, quanti eravamo allora, quanti saremo tra un po'. Hierosgamos, per voi che siete al di là del ponte che si contrappone alla morte, chiedete pure senza paura. Il sale della sapienza, l'oro fuso della conoscenza, chiedete, nulla è negato, Hierosgamos è un regalo. Il ponte che non divide, il ponte oltre la sorte, il ponte sulla nube del mattino, fra passato, presente, futuro.

ed avevo intonato una canzone per lui. In quel giorno, dai contorni sfumati, dicembre non piove così mai. Dicembre non era adesso. Lasciavo che lui cancellasse le sue impronte di zucchero filato sull'asfalto, forse giallo marzapane, ma solo nel mezzo. Spingeva con tutto il peso del corpo quell'ultimo pezzo di muretto bianco. Un'ombra siglava la sua infanzia e fermava il suo gesto, sino a che tutto non sarebbe stato che carta da macero. Ed avevo intonato una canzone per lui. Quando, stille di sudore e una mano contratta, liberò i mastini pronti a sbranare. Un biglietto di sola andata per l'ovest ondulato, mulini a vento e buoi trascinare l'aratro. Aroma di barbecue, un valzer lento, languido, stelle che non sembravano stare poi così immobili. Ore o millenni lasciano fluire anche l'inizio, questo corso di secchezze ed asciutte parole, crocevia di inganni e radici amare. Un duello interrotto a metà strada tra i tuoi pensieri oversize ed una scala pentatonica, un duello interrotto a metà tra due accordi eterni ed una brutta bestia nascosta nel tuo tempio.

Sei come un pennuto, ma con la penna in bocca. A fior di labbra sulla riva di un mare, un davvero strano mare Caleido. Nei giorni della follia allo stato più puro, nei giorni dello stupore Caleido, nei giorni del timore frieto, invasivo, che si spacchi una corda o manchi la corrente. Come una piovra possiedi sei mani, una è per te, le altre per noi. E sulla riva di questa scogliera, fra un mare di teste svuotate completamente in tutti i sensi, nei giorni delle corde roventi, nei giorni senza peso alcuno, immerso fino al collo tra le onde della tua musica viva e sognante, nei giorni dello stupore Caleido, sei come un pennuto e con la penna in bocca aggredivi il tuo mare con assoluta leggerezza, con solo sei corde, solo sei, te compreso, in un volo danzante, leggendario, Caleido.

dietro le quinte di un teatro di vita. Un mandala ti attraversa la pelle senza farti alcun male.

che accarezzano piano l'amigdala, l'ippocampo e la cute. Tamburi lontani comunicano a mondi vicini.

da uno stretto orifizio, sbucare arrotolati. Lo stesso simbionte, rorido, madido corpo di seta, di fiamma. Spalancare gli occhi, 30 anni, 30.000 o poco importa. Alle spalle impronte sconosciute, corridoi obbligati, srotolati, maledetti, erosi da una ruggine di pensieri infami. Raspare terriccio sabbioso, la bocca ricolma, le bocche ricolme. Emergere a palme aperte, colpiti da una forte luce. Il grande cancello viene spalancato, grandi vacuità ci vengono incontro, un grande suono fu

Devil Doll è una band multietnica molto particolare formatasi a Venezia nel 1987. La sua musica è un heavy prog a tinte gotiche che prende ispirazione dai film muti di genere horror. Per questo motivo le loro opere sono concepite come una colonna sonora di un film inquietante e bizzarro, ma la qualità musicale è sempre a livelli altissimi e l'ascolto mai noioso. Dal secondo album Elio Gabalo, uscito nel 1990, ascoltiamo il brano Mr. Doctor.

Come ultimo brano della puntata di oggi, ne prendiamo uno dalla nutrita discografia delle Orme e lo peschiamo dall'album che ha spiazzato i numerosi fans dell'epoca. In un disco delle Orme si ascolta una chitarra elettrica. L'album si intitola Smog Magica e l'anno di pubblicazione è il 1975. Il musicista colpevole, si fa per dire, si chiama Tolo Marton ed ha portato nel suono del gruppo una ventata di aria fresca, più o meno apprezzata dai fans più duri e puri, ma indubitabilmente piacevole. Tolo ha abbandonato le Orme subito dopo l'uscita dell'album, ma questo ha originato una brillante carriera musicale nell'ambito del genere rock soul blues. Da Smog Magica ascoltiamo il brano che apre l'album e che fornisce il primo impatto con la rinnovata musica. Antenna Web makes you dance. Antenna Web makes you dance. Antenna Web makes you dance.

0: antenna web makes you dance.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dub plate. I dub plate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me, il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acquasapone, di emozioni piccole, di frasi, se vuoi, comuni, ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice, di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato,

0: bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto c'ha la sua arte per prendere, certo, una posizione, certo, che non vuol dire necessariamente una posizione politica, certo, o un impegno, certo, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità, che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata, certo, più grande, quindi, certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire, certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà, certo, solo 2000 euro al mese. Quindi diciamo, già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su un milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa quella persona su un milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe essere la nostra idea di successo.
1: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
0: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, diciamo, questa è la mia, certo, reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
1: Sì, sì.
0: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
1: okay.
0: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
1: certo,
0: se no difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
1: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
0: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express, andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
1: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
1: Ma i Meganoidi stanno bene.
0: Dai.
1: Pur essendo genovesi non si lamentano.
0: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
1: Esatto.
0: Ti trovi a Genova, sì?
1: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
0: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro sì, amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, sì, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
1: Assolutamente,
0: guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
1: Allora, assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, di chiamiamola di anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che sì, si sperimentava tanto, quindi sì, c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con, vero, i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari sì, davanti a zero sì, persone, altre sì, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi,
0: certo,
1: di questo lavoro,
0: certo,
1: non è che certo, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
0: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera,
1: sì,
0: giusto, no? E questo disco... Ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste. Perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma? Perché ora?
1: Ma perché era un'idea matura.
0: Ah, okay.
1: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno, io le porto quando mi pare.
0: Dai, che meraviglia, questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
1: e quindi, quindi è nato adesso, sì, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
0: Bellissimo.
1: Con delle persone che adoro, che sono... la squadra di Beppe Pratania a Genova, che è il produttore, e Andrea Morgan a Trento, che ad Arco, a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è sì, quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto, quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo, è fatto proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglio e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
0: Certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, pensando l'inedito, a volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
1: Esatto.
0: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
1: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri, senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
0: È vero, bellissimo.
1: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere. Vero. Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
0: Vero, meraviglioso.
1: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici non... è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi, hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, bellissimo. Viva la gioventù, guarda
0: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamolo a vedere. Io correrei un attimo a Latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90. Cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza, non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
1: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva. Cioè l'emotività, cioè, abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
0: Noi siamo rimasti indipendenti
1: non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
0: Ma certo,
1: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
0: Certo.
1: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione. E noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela, che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto con gli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
0: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare. Andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: Contare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Transeurope Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!
2: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
3: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna, io sono Tramo e questo è Cocktail, il mio nuovo singolo. Buon ascolto e buon'estate a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes. Yes.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 14, versetti 13-21. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Conceda alla folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Il profeta è stato ucciso barbaramente durante un banchetto grottesco per soddisfare le voglie di una danzatrice adolescente. Ma se la profezia viene messa a tacere, allora inizia la realtà, perché la profezia, se è vera, si compie. La metabolizzazione della notizia della morte del Battista richiede la solitudine di un deserto. È bene cercare un luogo fuori portata. Ma in questo spazio Gesù trova tanta gente, povera e malata. Il vuoto creato dalla fine della profezia diventa allora lo spazio della compassione. Questo è più importante di quanto possa apparire a prima vista. Se la profezia non prelude all'amore, che profezia è? Non è secondo lo spirito, ma è un vaticinio vuoto. E come ragiona la compassione? Egli vide una grande folla, sentì compassione per loro. Si parte dallo sguardo, ci vogliono occhi per vedere, come quando si cambia canale perché vanno in onda immagini di dolore, di fame e di malattia, e non si regge, si fa zapping per paura di essere presi, o come quando si cambia discorso per non pensare troppo a qualcosa che scardinerebbe il nostro assetto, che ci metterebbe troppo in discussione. Reggete invece lo sguardo e continuare il discorso, perché la compassione è lì che ci aspetta, che mendica i nostri neuroni, che deve essere, in fondo, solo accolta, innescata, assecondata. I discepoli non hanno questo sguardo, vedono altro. Il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare. Va bene la compassione, ma ad impossibilia nemo tenetur. Anzi, in stato di necessità, continua il latinorum della razionalità romana, necessitas non habet legem, sed ipsa sibi facit legem. La necessità non sottostà alla legge, perché è lei stessa legge. C'è poco da decidere. È necessario, quindi, già deciso, che la gente si vada a cercare da mangiare. I discepoli usano l'imperativo. Questo non è consiglio, è dovere. Gesù dice proprio il contrario. Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare. Non occorre, alla lettera. Non è necessario. Per la compassione le necessità sono altre. Allora l'imperativo cambia. Voi stessi date loro da mangiare. Una splendida ambiguità della frase evoca che non solo ci pensino loro, ma diano proprio loro stessi come cibo, anche se la nuova traduzione ha voluto evitare questo senso, effettivamente non immediatamente implicato. Ma tant'è, voi siete gli attori, in prima plurale, direttamente coinvolti. È un problema vostro. E loro: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Senza lilleri non si lallera, dicono in Toscana. Ma Gesù non sente ragioni. Portatemeli qui. Hai poco? Non è un problema. Porta qui questo poco che hai. Vedrai che ne faremo insieme. La compassione non fa i conti con Piazza Affari, ma con Dio. La quantità non è il suo argomento, ma la relazione. Chi si apre alla compassione dà a Cristo quel che ha. Lui sa cosa farne.

0: augurando a tutti voi che siete in ascolto su Antenna Web un sano riposo corporale, psicologico e spirituale. Squarci di luce, condotto da Enrico, vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme Festeggiando Dio. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.
1: Ogni tanto penso a te, non annullarti troppo per gli altri che poi ti si confondono gli umori. Conserva sempre un pezzo di te, esistiti, mantieniti intero. Se serve, abbracciati da solo, ogni tanto tieniti a mente. Non scomparirti troppo che c'è tempo per diventare il vento. Per ora si tempesta, fatti goccia che piomba a dissetare le persone a forma di foresta. Non sfuggirti, che poi riesce difficile prenderti per mano ed è brutto poi passeggiare con chi guardi ma non riesce a vedere. Riacchiappati quando tendi ad allontanarti, che le andate son belle ma è con i ritorni che vediamo quanto siamo cresciuti. Statti insieme, accompagnati ovunque ma non lasciarti mai la presa, che si sa quando la mano scivola via inizia solo il precipitare. Reggiti, leggiti, sfogliati, sparpagliati, ma riunisci sempre i pezzi prima di andare a dormire, che fra menti e cuori è meglio non essere frammenti. Ogni tanto prenditi tempo per ritagliarti qualche spazio, disegnati dentro, colorati fuori, che non sei qui per dar retta a nessuno, sei qui per scoprire la tua nuova geometria. Prenditi a carezza in faccia, baciati da te, datti amore. Prendi un appuntamento con te stesso, prenota un tavolo per uno, un buon vino e raccontati la tua meravigliosa storia.
2: Hello listeners, this is Tobias Bergson and you are now tuned into Antenna Web Radio.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: Oh, ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti di
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni. Se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa il disagio?

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto. E soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del...
0: Disagiato.

0: lascive dans son balancement. Elle te berçait, te rassurant. Pour en quelques instants.
1: Ciao!
2: Siamo le Fortune!
3: Il nostro nuovo singolo, Mai è in rotazione.
4: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
5: Quando è partito?
4: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
5: Direttore?
6: Vado!
7: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
4: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
7: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
9: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita, c'è una storia che non hai mai sentito e ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
10: Kaboom! Storie di musica e di bravi ragazzi.
11: Alla voce, Giovanni Amara.
10: Kaboom. Dicono che la voce di Chris Rea non fosse solo bassa, ma che fosse anche geologica. Una voce che non parte dalla gola, ma direttamente dal centro dello stomaco. Scende negli altoparlanti, attraverso il pavimento del diaframma e ti vibra nelle scarpe. Ma è una voce che non fa paura. Ti accompagna, ti scalda, ti racconta una storia. È il blues che parla, non serve alzare il volume. E noi radiofonici da strapazzo avremmo fatto carte false per avere una voce come la sua. Road to Hell.

Chris Rea nasce nel 1951 in Inghilterra. È figlio di un immigrato italiano. Cresce fra jukebox, blues americano e la sua carriera decolla alla fine degli anni 70. Ma è negli anni 80 che trova il suo vero spazio, grazie a una chitarra dal timbro inconfondibile, ruvida e calda, e a una scrittura sospesa fra malinconia e viaggio. Chris Rea era un narratore di paesaggi, strade, ritorni e solitudini. Eccolo in Looking for the Summer. Look deep

Un omaggio ai sapori mediterranei della linea Paterna. Dicevamo della chitarra di Chris Rea. È la sua linea distintiva. È uno strumento con cui costruisce un suono essenziale ma profondamente emotivo. Niente virtuosismi gratuiti. Ogni nota è al servizio dell'atmosfera. Le sue canzoni evocano strade bagnate di pioggia, viaggi notturni, luci che scorrono fuori dal finestrino. È un blues europeo, personale, elegante, che nello stesso tempo diventa la sua firma artistica. Fra i suoi brani di successo ci sono senza dubbio Josephine, delicata e romantica.

Josephine, Chris Rea. Un sentimento di tenerezza, protezione. Josephine, hai tutto il mio amore. E ogni singolo passo che faccio, lo faccio per te. Da Josephine a Aubert, Chris Rea.

Auberge è del 1991. È profondamente personale. Riflette sulla vita, sulla fama e sulla ricerca di un senso più autentico dell'esistenza. Il termine francese auberge significa locanda, un luogo di passaggio, di sosta lungo la strada. Nella canzone diventa una metafora del viaggio della vita. Ci si ferma, si incontra gente, ma si è sempre in transito. Chi siamo quando ci fermiamo? Dove andiamo? Cosa lasciamo dietro di noi? Driving Home for Christmas, Chris Ria.

Driving Home for Christmas. Diventata un'icona delle feste, capace di rinnovarsi ogni anno, a Natale. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. Nel corso della sua vita, Chris Rea ha affrontato un cancro al pancreas. Ma la malattia ne ha solo rallentato il corpo, non il genio creativo. È proprio in questa seconda fase artistica che nasce la sua musica più intimista e legata alle radici blues. Nessun clamore, nessuna ricerca della moda del momento. Solo musica sincera, fedele a se stessa. There She Goes, Chris Rea.

Chris Rea è morto il 22 dicembre 2025, a 74 anni. Lasciamo che sia l'inverno a parlare. L'inverno è la stagione in cui tutto sembra fermarsi. È il tempo in cui la natura si raccoglie, si avvolge nel freddo e si prepara al passaggio. Così è anche il finale della vita. Non una caduta improvvisa, ma un posarsi lieve della neve. Un momento quieto, fatto di memoria, di passi che restano impressi anche quando la strada non c'è più. Chris Rea, Winter Song.

cuts.

Winter Song. Ma in questo inverno non c'è solo malinconia, c'è la musica di Chris Rea, che continua a scaldare come una luce dietro i vetri. Una chitarra che scivola lenta. Una voce profonda che sembra arrivare dalle profondità della terra e del cuore. Una voce che resterà con noi nelle notti d'inverno, nei viaggi, nei ricordi. E allora, anche se l'inverno è arrivato, la musica di Chris Rea non conosce fine. Continua a vivere, a parlare, a camminare accanto a noi, come una strada che non smette mai di andare, finché arriverà anche il nostro inverno. Addio Chris Rea, un caro saluto da tutti noi e grazie.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Caro saluto agli ascoltatori di Antenna Web, io sono Marco Martini, l'Appeso, e questa è la scelta tratta dal mio album In Viaggio, volume 1. Buon ascolto!

0: Ciao a tutti, sono Dumbo, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano, si chiama Puoi piangere, listen.
1: Questo mondo fa troppo chiasso e io non sento più quello che penso. Quello che è peggio è che ogni passo che faccio mi perdo. Grazie tempo non so se marcisco invecchio, quindi io troverò una scusa oppure butterò lo specchio. Ingolfo il cuore e poi mi drogo di uno schermo dove sembra tutto bello finché ci rimani dentro. Campando di illusioni come i volontari in centro, come i pendolari in metro, come chi si crede al centro.

Leggendola, datemi una brutta fine, basta che non sia patetica. Esco poi ti mento, Mary per sempre, Claudia Mendola. La guerra è recita, Benigni, la vita è bella. Luce illumina il percorso se la strada mi incupisce. Anche se un paradosso, sta più male chi capisce. Viva la mia

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

non ricordo se sta cicatrice fosse un abbraccio pure criptonite. Non lo ricordo più, ma me l'hai fatta tu. E cosa serve tutto sto potere se non riesco neanche a sanguinare? Io non ne posso più, non puoi salvarmi tu.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Poco resta, capo parte. Milano, Roma, ovunque, solo per faticare.